Chobo namba, taso nipi lo yi san nang ka ma xi ba di san pa po ka zhung chi. Pa ma ni do chobo chomo tan chi la poli rin ka. Xiang ji lo yi chobo xi ba di na san pa po zi rin tuan zha chi. Nga zui lin cin la ka par jian ni, kung ka lo yi di ka po yo bi jie tong ru chi si. Ya chobo zi rin tuan zha, da lo yi di chi rang la pu ni, nye da to san chobo yong wi, men du xi ji yin kwa.